0: caso di worse na doka lukumena.
1: Usiebe ni bemora. Imina ni bemora.
0: Rolex account busia jiri square.

promo siete. Qua! Bella! Botta nangi! Però! Allora tu ne cucque! Botta porta quasi!

nyakambari etito kamumulu kusomela swala etata porugi rubina bododosei etata forever. Kajuang.